Patriot Squad 2, Sick ALS 2548 via Maselva. Engine 63, fire alarm 4441 La Crescenta.